0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Ore mio, quando ci sei chiamami, fammi una videochiamata che ti voglio vedere. Dai, che domani siamo assieme, non vedo l'ora.

a tornare qui senza bussare. Dimmi come fai, per niente è facile vivere.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

sorriso e che cela il dolore che porti nel tuo sorriso. Tra macerie di sogni sconfitti avrò sempre il coraggio di dirti ti amo, ti amo.

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Radio Top Italia.
2: Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambina.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'Italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle poesia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Ciao, questa è la mia segreteria telefonica, al momento non ci sono. Sì. Al momento non ci sono. Comunque, lasciate un messaggio dopo il segnale e vi richiamo. Oh, bella fibra, ascolta, sono una persona. Fibra, stai attento ai testi. Cazzo, sto parlando da solo. Io parlo da solo.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

all'inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare.

0: volare.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
2: Chiama quando arrivi.

Sognavo Hogwarts e di Luna Park, un astronauta che ascoltava jazz a primavera.

Battito, battito, battito, battito, battito accelerato. Affronto una guerra da disarmato. Ho alzato barriere di filo spinato, ma le ho sempre messe nel lato sbagliato. Mi sento annullato. Dottore, che cosa mi ha dato?

battito, battito, sembra di galleggiare sopra un mare. Statico, statico, stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare, serotonina, cerchi, ci

cos'è normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: treno
1: è partito, Michele.
0: Va.
1: Il treno se ne va.
0: Il cielo azzurro.
1: Azzurro.
0: Azzurro.
1: Anche troppo azzurro. Sì.
0: Dove fate attenzione a voi?
1: È rosso, non è azzurro, è rosso. No,
0: il rosso sole, il sole è tutto rosso. Fate attenzione a voi. Voilà, sortez, mais en mettant un chapeau, des lunettes de soleil, un brumisateur, et puis allez comme Alain Mengual au cinéma parce que c'est climatisé. Voilà. Allez, bonne semaine à tous.
1: Merci, Enrico.
0: Merci, Enrico. Et nous, on se retrouve.
1: La domenica prossima,
0: Michel. Ah, la domenica prossima. Benissimo. Tu seras anche la Cantalina.
1: Ah.
0: Allez, si, on la salue. Bisous.

preso tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'Italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: do cuore.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

sorriso e che cela il dolore che porti nel tuo sorriso. Tra macerie di sogni sconfitti avrò sempre il coraggio di dirti ti amo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: ci fosse una regola che mi faccia sempre stare bene.
1: Ma dimmelo.
0: Il mio padre regole che senza rinunciare a qualcosa regge. C'è una regola per captare al meglio il nostro futuro.
1: Basta.
0: E non ti

respiro come se fossimo in apnea. E che mi dà fastidio stare a galla alta marea.

Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi.

0: ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Top Italia.
1: Quanto è potente un'idea, stanotte mi guardi, mi sento una dea, la vita è sbagliata, la mente che vado e sono già stata più volte.

0: cela. C'est le recteur de l'Académie des universités de Cassino et de la région Latium méridional qui va nous parler un peu des universités en Italie. Et je passe la parole à Mylène qui va l'interroger. Bonjour, professeur Marco Dell'Isola.
1: Bonjour.
0: Mylène.
2: Allora, buongiorno. Oggi abbiamo l'onore di avere in linea il magnifico rettore dell'Università di Cassino, come diceva Massimo, e del Lazio meridionale, il professore Marco Dell'Isola. Magnifico rettore, prima di tutto la ringraziamo per la sua presenza. Prima di porle la prima domanda, potrebbe toglierci una curiosità. Perché in Italia un rettore è chiamato magnifico?
1: Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Il termine di magnifico è un retaggio molto antico, un retaggio storico che deriva dal Medioevo, dal Rinascimento. Voi sapete che le prime università nascono in Italia e quel termine allora significava, magnifico vuol dire fa cose grandi, no? Ed era riservato ai vertici assoluti della società, quindi serviva in qualche modo a mettere sullo stesso piano il rettore dell'università con le altre cariche dello Stato. È un retaggio tra l'altro ancora vivo non soltanto in Italia ma anche in Germania, nei Paesi Bassi, in Spagna, ed è una cosa particolarmente bella perché il rettore viene spesso anche chiamato nelle più importanti cerimonie proprio a testimoniare l'importanza dell'Accademia anche nella società civile.
2: Va bene, la ringraziamo. Quindi in effetti magnifico è un titolo onorifico, non perché il rettore deve essere per forza bello e magnifico, se abbiamo capito bene.
1: Non è un fatto estetico.
2: Ok, la ringrazio. Allora, la prima domanda che vorrei porle è come ci si orienta all'università? Come si svolge la scelta di un corso e quali sono gli aspetti da tenere in conto per la scelta di un corso di laurea? Come si sceglie un ateneo e perché la facoltà di Cassino rispetto ad un'altra?
1: Beh, è una domanda abbastanza complessa perché è una dei problemi più grandi che molto spesso si trovano davanti i ragazzi che finiscono le scuole superiori e che vogliono ovviamente intraprendere un percorso universitario. È complessa se si fa all'ultimo secondo, a meno che non si abbiano le idee molto chiare. E io consiglio sempre di iniziare questo orientamento con i ragazzi sempre al terzo o quarto anno delle scuole secondarie superiori, in modo da avere almeno 2 anni per approfondire. In ogni caso, i fattori più importanti sicuramente sono quelli personali, sono le proprie inclinazioni, i propri interessi culturali, si parte da lì. E quindi molto spesso i ragazzi si autorientano perché se sono portati verso discipline STEM, quindi discipline che sono vicine alla matematica, alla fisica, all'ingegneria, avendo quelle inclinazioni hanno un ambito magari più ristretto di scelte, quindi devono soltanto approfondire tra poche materie. E forse la scelta diventa più complessa quando si hanno molte inclinazioni, molte capacità, e quindi fare una scelta diventa più difficile. È chiaro che in questo spesso si aiuta, lo studente può aiutarsi con tutti quegli eventi che vengono messi in atto dalle università e dalle scuole secondarie superiori durante anche l'anno scolastico. E quindi ci si incontra più volte con docenti universitari, con professionisti che ti aiutano proprio in questa difficile individuazione del percorso universitario. Quello che non bisogna fare è certamente quello di guardare semplicemente il titolo, quello più accattivante, perché qualche volta nel titolo a volte c'è anche un aspetto di marketing e non soltanto un aspetto conoscitivo del percorso. Quindi la prima cosa che consiglio di fare è quella di leggere i programmi, i piani di studio, quelli che sono poi individuano il percorso di studio che uno andrà a fare. E questo ovviamente è un aspetto rilevante perché la conoscenza dei piani di studio ti fa anche comprendere se effettivamente la tua aspettativa

0: nostra università, è una cosa molto triste. Io ho visto negli occhi questi ragazzi che arrivano a volte veramente sconvolti dai propri territori, e dai propri territori, e diciamo, per fortuna, diciamo, hanno nell'università anche un'ancora di salvezza per il proprio futuro.
1: Alors, je pense que c'est un honneur aussi pour les universités de Cassino d'accueillir des étudiants étrangers. È un onore forse per l'Università di Cassino di accogliere questi stranieri. Però una domanda personale, professor Marco Deo. Cassino è una città universitaria, Cassino è un sito universitario, ma soprattutto è una città di guerra, una città martire, dove la guerra nel 43. Qual è l'effetto di essere rappresentante di studenti in una città come Cassino? Tutta questa storia.
0: Probabilmente questa sensibilità alla pace, questa sensibilità alle problematiche della guerra deriva dalla storia di Cassino, se volete, perché Cassino, come lei diceva, è una città martire perché è stata completamente distrutta dalla guerra, è stata rasa al suolo. Quella che voi oggi vedete come lo splendore dell'abbadia di Monte Cassino è se vogliamo, un fatto storico, cioè è stata ricostruita uguale a come era, ma è stata ricostruita dopo la guerra. Quindi quello che voi vedete, diciamo, nella città di Cassino oggi è frutto della ricostruzione, di una faticosa ricostruzione delle persone che sono rimaste, e tante anche di tante altre persone che invece sono dovute andare via, sono emigrati in altri paesi, hanno consentito a volte ai loro familiari, alle persone che sono rimaste, di ricostruire e di riprendere a vivere nella normalità, ma è stato un percorso particolarmente complesso e difficile. I segni della guerra non solo si vedono nei numerosi cimiteri di guerra che sono a Cassino, sono veramente impressionanti. Se diciamo, si capisce e si riesce a capire quello che è successo quando si entra in un cimitero di guerra, o qualunque sia la nazionalità. Una delle visite che ho fatto recentemente, un mese fa, facevo vedere l'età di questi ragazzi, 18enni, 17enni, 20enni, cioè persone veramente giovanissime che hanno perso la vita a Cassino o nei paesi limitrofi. Per molto tempo la linea Maginot, erano rimasti bloccati, diciamo, di fatto. Per più di un anno sono rimasti bloccati, diciamo, gli alleati qui, e quindi ovviamente i danni sono stati veramente consistenti.
1: Allora,
0: era una linea, diciamo, invalicabile che di fatto ha prodotto poi tantissima distruzione, tantissime devastazioni. Allora, e gli abitanti di Cassino ancora portano questi segni anche nella loro memoria, ovviamente.
1: Allora, un tema d'attualità, la guerra. Adesso continuiamo con un cantante conosciuto immenso in Italia. Giusto una parola su Fabrizio De André, che nella sua vita ha voluto promuovere i dialetti. Dialetti genovese, napoletane, e anche nelle scuole. Forse questo è un ragionamento che non si deve ne perdere, queste storie di lingue. La scelta di una delle vostre canzoni è Pino Daniele, l'ascoltiamo adesso, professore Marco Dell'Isola, e ci sentiamo dopo
0: con molto piacere.
1: Pino Daniele, Napoli è, e perché Napoli è?

0: Napoulé, non solo mare, odore di mare, una carta sporca, le grand Pino Daniel qui nous a quitté trop tôt en 2016. On continue cette émission, donc Italoscopie, sur RVVS 96.2 et sur topitalia.fr avec le professeur Marco Delis, qui nous appelle de Cassino, qui nous a donc résumé un peu l'histoire de Cassino et le fait de faites l'amour, pas la guerre. Così si dice, Marco?
1: Sì, sì. Allora, diciamo, questa canzone è, a mio parere, è un inno alla bellezza di Napoli, ma è anche un po' si guardano un po' anche le contraddizioni della città, no? Quando parla del fatto che sia una carta sporca, che è un sì. po' diciamo, abbandonata, no? Quindi nessuno se ne importa. E diciamo, anche questo diciamo, fa parte della nostra tradizione, del nostro modo di vivere i nostri luoghi. Sapete che Cassino oggi è collocata nel Lazio, ma nella realtà diciamo, era terra di lavoro, quindi faceva parte del regno delle due Sicilie, quindi che aveva come capitale Napoli. Io sono di origini napoletane, come probabilmente si potrebbe diciamo, si potrà sentire dal mio accento, e ovviamente Pino Daniele interpreta Napoli, ma un po' interpreta anche questo nostro tempo, è un autore senza tempo, il nostro modo di essere internazionali, perché lui prende la tradizione della canzone melodica napoletana, la tarantella, diciamo tutto quello che è il mondo della tradizione musicale ricchissimo della canzone napoletana, ma lo arricchisce in modo brillante, in modo diciamo eccezionale, con questi sapori blues in questa canzone, ma in tante altre canzoni, anche col rock, col jazz. Cioè lui prende e fa una fusion di più diciamo stili e riesce in modo eccellente, secondo me, a spiegare la contemporaneità, ma anche mettere dentro tutte le tradizioni, e in fondo voglio dire è ancora per questo secondo me molto molto attuale proprio come musicista.
0: Grazie professor Marco Delisola. Qual è il posto della musica nell'università? Ho sentito amici musicisti nella regione di Cassino che c'è una laurea anche di tamburello. Saluta Giuliano Gabriele, il suo.
1: Allora, diciamo, sicuramente il posto della musica è un posto essenziale, perché è un mezzo di comunicazione importante. Ovviamente noi abbiamo anche dei corsi di storia della musica all'interno di alcuni percorsi formativi, ma in Italia, come voi sapete, una cosa è ecco, lo studio dell'approfondimento della strumentazione musicale, della musica, che si tiene negli istituti che si chiamano AFAM, vengono denominati con l'acronimo, sono i conservatori, sono equiparati all'università come percorsi formativi e quindi sono alternativi, se vogliamo, all'università, anche se una recente legge nazionale consente di poter fare il doppio percorso. Uno può studiare medicina e nello stesso tempo frequentare il conservatorio, oppure diciamo, fare un discorso diciamo più artistico allo stesso modo l'accademia, e poi fare ingegneria o architettura. Quindi di fatto oggi è possibile in Italia. Fino a poco tempo fa non era più possibile, invece recentemente è stata resa possibile questa doppia possibilità, perché in fondo vuol dire, sono mezzi, l'arte e la musica sono dei modi di comunicare, quindi è giusto poter fare anche due percorsi formativi insieme, e noi promuoviamo questa cosa nei nostri studenti, quindi ci sono delle agevolazioni dal punto di vista delle rette, non si paga due volte l'università, si paga soltanto un 50% in più per avere cioè per fare due percorsi in modo contemporaneo.
0: Grazie.
1: Ci sono tanti studenti che sono veramente molto bravi, che studiano sia musica e anche ovviamente alcune discipline ovviamente universitarie.
0: Beh, grazie ancora professor Marco Delisola. Donc il professor Marco Delisola nous expliquait qu'il peut y avoir un double parcours, donc études standard et puis spécialisation dans des ateliers de musique. Alors en parlant de la musique, on va continuer avec une canzone qu'on a scelta di Mina. Almeno tu nell'universo, se ci rimane uno, rimane Mina nell'universo. Sanremo 1989. Grazie Marco, ci sentiamo dopo, ci salutiamo e ascoltiamo questo bel brano.
1: Bene.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta io.
1: Topitalia,
2: la radio italiana.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Ma coi tuoi occhi qui di fronte, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

e il mese che lei preferisce è sempre maggio. Francesca, se pensa a domani non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura.

0: chi non conosce oscura non può capire la luce. Nessuna sapanata, ognuno è solo.
1: Yeah, o tempo che viene, tempo che va, tempo se video, tempo te rao, vinto che voto ma fa carimalato. Verifichi carato, identifichi le gamma, gamma le

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due. Era chiaro dall'inizio, non si bacia, ma è un...